dove il mare luccica e tira forte il vento. Sono vecchio ferrato davanti al golfo di

da una nuvola, mi sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. All'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.